ci siamo portati a vivere. Quindi la gente oggi sa, non usa quelle cose, se non energia.